cambio un fiore e lo appunti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuta una panse. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito.

tanto caro lo terrò. Quando si sarà mosciato, io me lo conserverò. C'ha tre petali tesoro e ogni runo c'ha un pensiero.

farfalla che svolacca intorno a me e ti appuoi sulla mia spalla con il fieto e la panse. Io divento mammalucco, poi ti bacio sulla bocca.